Ciao, io sono il Bobo, ma li potenza. Ma, hai preso il fabbricio, guarda, ma se c'è la presa, che presa.